0: Inviolabile di Dio in loro, promuovendo il sacrificio di Cristo.
1: Thank you.

studiare il sapere di sapere uno solo nel mondo dell'America che è anche continui con il processo di unità, voglio vedere che è un di insieme si alzano per un come viene la elante che non lo vedo che diventa il formaggio a sapere che è una cosa Yeah.